Grace, Lord, open misericordiae tu et uti, et efficato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,